0: Funky Drugs Radio.
1: Che classe di persona ti ero così?
0: Funky Drugs Radio con Tony Modulation.
1: Perché yo monté todo esto.
2: Funky Radio Show.
3: No se lo cuentes a nadie.